Domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salami.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, Pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un orsetto, Rascal. Ah. Te lo ricordi Rascal? Era tanto carino.
3: Il proscione.
4: Il proscione, che quindi non è un orsetto, è un proscione.
3: Vabbè, un orsetto lavatore.
4: Sì, ma questi proscioni, cioè quello di Candy... Nella sigla è un gatto. Qui è un orso.
3: Un
4: orsetto. Che problemi hanno i traduttori italiani con i procioni?
3: Vabbè, sono problemi di etologia. No, neanche. Cioè.
4: Vabbè, comunque. Un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 77, appunto facente parte del World Masterpiece Theater. Che frase difficile, ho detto. Facente parte del World Masterpiece Theater. Cioè. È basato sul romanzo autobiografico Un anno felice. Tu pensa agli altri.
3: Ma l'ha scritto quindi un orsetto lavatore?
4: No, l'ha scritto Sterling North nel 1963.
3: Che non è un orsetto lavatore.
4: No, è un essere umano, altrimenti non avrebbe potuto scrivere.
3: Che non lo so, cioè magari è un orsetto lavatore geniale, ecco.
4: Ok, va bene, ci piace pensarlo. L'anime è composto da 52 episodi ed è stato trasmesso per la prima volta su Italia 1 nel 1985. Ci pensi quanti anni fa era l'85?
3: Non ci voglio pensare, Chiara. Okay.
5: Tanti.
4: C'era Pellegrino nell'85.
3: Sì, c'era anche io.
4: C'eravamo anche noi.
3: Anche qui c'era.

0: per l'idrofobia, quindi cioè vedi un procione e lo lasci lì.
1: Comunque pensa che anche lui è nato da un'idea di Dio, eh? Quindi
0: ok, vabbè.
1: Come dice la sigla, il ragazzo e l'orsetto lavatore diventano inseparabili amici. Però presto poi Starling si rende conto che la convivenza tra gli uomini e gli animali selvatici
0: può essere difficile anche a causa della rabbia.
2: Ma non è che poi diventa tipo i segreti del bosco piccolo?
1: No, signor Riccio,
0: rumore di pomodoro schiacciato.
1: Anche qui non ci sono vittime, non ci sono morti improvvise.
2: Nemmeno il signor Riccio.
1: Parla di questa convivenza tra l'orsetto Rascal e il padroncino, insomma.
2: Quindi 52 puntate di questo.
1: Lente.
2: Ok.
1: Però, insomma, conosciuto soprattutto anche per la sigla.
2: Sì, infatti io ricordo solo la sigla di questo anime, non ricordo nemmeno che faccia avesse il bambino o il procione.
1: C'avevo gli occhi tutti strettini, bambino. Un biondino.
2: Slavazzino.
0: Ma dici, Tommy, è vero che questa non è tra le sigle preferite di Cristina?
1: No, lei l'ha anche ammesso. Sì, l'ha anche ammesso durante.
2: Beh, già
1: un
2: il fatto
1: raduno.
2: Si ricordi di averla cantata mi sembra un buon risultato.
1: Sì, allora. Lei l'ha detto anche ad un raduno che non amava particolarmente questa sigla. Fu scritta da Augusto Martelli, quindi tutte le sigle di Martelli per Cristina furono sigle difficilissime. La più difficile è stata Lucy May. Difficilissima, perché erano veloci, erano insomma, e non aveva simpatia per questa sigla, l'ha anche ammesso, sì.
0: Ok, quindi Cristina D'Avena non ha simpatia per i procioni, ma la sigla appunto è stata scritta da Luciano Beretta su musica, come diceva Tommaso, di Augusto Martelli, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e sentiamo insomma chi è che l'ha cantata, sentiamolo dalla sua viva voce.
3: Da me, Cristina D'Avena.
0: E quindi ascoltiamoci Rascal, il mio amico orsetto.
3: Vip.

0: tu da bitch.
1: Ciao, sono Michele Caparezza e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, anzi di Radio Animati.

0: animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

azzurro e ad un cielo blu. Bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere. Ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre

C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani. E le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento spazzò via tutto. E le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva

Ah sì? Beh, allora state a sentire. Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine, volando, volando, si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono

Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole, ma la gente, ormai abituata a star lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e di Alessandro.
3: In questa pillola, Tommy, ci occupiamo di lei, la tua amica, quella che viveva sul ciliegio.
2: La ragazza dai capelli rossi.
3: È proprio lei.
4: Incominciavo ad avere un po' di paura, non arrivava nessuno a prendermi e non sapevo cosa ti impedisse di arrivare.
2: Perché non arrivavi, Tommaso?
4: Se non ti avessi visto... Guarda, mi sarei arrampicata su quel ciliegio.
2: Quale ciliegio?
4: Avrei scorso sopra tutta la notte.
2: Non
4: senza
2: c'è nessun
4: paura.
2: Ciliegio qua.
3: Ma tutta la notte, ma poverina. Comunque avrete capito che ci stiamo per occupare di Anna dai capelli rossi. È un anime prodotto ovviamente dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 79, quindi
2: tantissimi anni fa.
3: E diretto e sceneggiato niente poco di meno che da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki, non i primi due che passavano di lì, insomma, trasmesso da Fuji TV a partire dal gennaio 79. Pensa che è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lucy Maud Montgomery, che ha attinto a piene mani dai ricordi della propria infanzia. Ma che infanzia deve aver avuto questa la scrittrice?
2: Un'infanzia orribile, soprattutto un'infanzia orribile per chi la circondava, evidentemente.
3: Ma poverina, ma che
2: scriveva su un ciliegio?
3: Sul ciliegio. E per non farsi mancare niente, la Nippon Animation, ne parleremo in un'altra pillola, in occasione del trentennale dell'anime, ha prodotto il prequel. Dal titolo Sorridi piccola Anna, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione. Di cosa si occupa questo anime, Tommy?
2: Di una tragedia continua, ovvero la storia inizia con la morte dei genitori di,
3: certo,
2: Anna, che muoiono subito di una malattia infettiva, e lei viene affidata ad una vicina povera col marito alcolizzato. Quindi vedi, già qui si parte a bomba.
3: Okay, già gioia dalla prima
2: subito
3: puntata.
2: Poco dopo va a vivere con una signora, presto vedova, con i suoi 8 figli.
3: Ma non è che Anna porta un po' rogna?
2: Secondo me sì, per quello dicevo che chi la circonda...
3: Secondo
2: poi...
3: me è lei che...
2: Sì, insomma, va da questa povera vedova, insomma, con 8 figli, e poi subito dopo questa signora non ce la fa più a già gestire 8 figli.
5: A sopportarla.
2: Questa ragazzina...
3: Petulante.
2: Va in orfanotrofio, qui riesce ad essere adottata da due fratelli, i fratelli Carver, Marilla e Matthew.
3: Favolosi.
2: E verrà ospitata nella fattoria dal tetto verde, in una zona bellissima, in questa isola di Prince Edward.
3: Avonlea era.
2: Avonlea.
3: Bellissima. Poi una storia bellissima, insomma, ora noi ridiamo, però insomma il rapporto tra Matthew, Marilla... Anna.
2: Sì, che poi loro all'inizio cercavano un ragazzo per l'aiuto nei campi con Matthew, e poi arriva questa ragazzina abbastanza
5: fastidiosa. Sì.
3: Però poi insomma, un rapporto meraviglioso. Poi Anna è intelligentissima, andrà a scuola, sarà
2: e diventerà una grande scrittrice.
3: Esatto, sì. E niente, poi anche lì tragedia, le tagliano i capelli verdi.
2: Sì, capelli verdi, si mette questo colore, questa tinta, escono capelli verdi, quindi gli tocca tagliare i capelli. Muore Matthew.
3: Oh, quando muore Matthew, che pianti.
2: Poi lei si fidanzerà con quello che in infanzia era il suo peggior nemico.
3: Tipo bullo era.
2: Tipo bullo, sì.
3: Ma non è che si fidanza, però insomma alla fine ti fa intendere qualcosa.
2: E poi parlava con il cipresso, con il ciliegio. Tu aveva tutte le sue amiche immaginarie, quindi insomma,
3: un po' di problemi,
2: sì.
3: Insomma, un po' il trauma dell'infanzia gli è rimasto. Ma
2: direi,
3: parliamo della sigla
5: che è stata scritta e composta da Luigi Albertelli e Vince Tempera ed è cantata dai ragazzi dai capelli rossi,
3: non dai Bonaiem.
5: No. Chiara, dai.
3: Scusate.
5: Su, fai la brava. È incisa nel Fanta Super Disco del 1980 e quindi ci ascoltiamo Anna dai capelli rossi.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: E eccoli di nuovo, il Wake Races continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Balzellon Balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo super jet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!
3: This is Tom
4: and Tony Bancroft.
3: We're from the Bancroft Brothers Animation Podcast and many years at Disney Animation.
4: And we just wanted to say,
5: Hakuna Matata, it means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy.
4: Hakuna Matata.
5: Ciao to Radio Animati.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco D'Amore. Guagliù, state senza zitto.
1: L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Ogni ricerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà. Confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

0: verso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7, affondata la corazzata, ho vinto, maledetto.

0: Domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.
1: Scusa Luna, ti va di cantare e ballare con me ora?
2: La canzone dell'arrivederci? Mm-hmm. Con molto piacere.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture El Charro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del Charro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet, lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

Siconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do,

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do, col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento.

0: Scarozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello,
1: col cavello.
0: La multa te la do,

0: Giuseppe, vogliamo cominciare?
1: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

eccomi qua, una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Grafic, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
2: Vai, vai da te.
1: Si può.
2: Crea con Grafic.
1: Prova il gel che non è grasso.
2: Vai, vai da te.
1: Si può.
2: Fissa con Grafic.
1: Si può.
2: Che volume con Grafic.
1: Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca.
2: Vai, vai da te.
1: Si può.
2: Ma che chic con Grafic.
1: Grafic di Garnier, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
3: Fai da te.
1: Con Grafic.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: tutti.
1: Ciao, sono Stefano Bersola, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Siamo qui, siamo qui,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le grandi favole in chiave Disney. Bentrovati da Gianluca. Il film di animazione La Bella e la Bestia è il 30° classico Disney. Uscito negli Stati Uniti a fine 1991 è costato 25 milioni di dollari, ma ne ha incassati 331 nei botteghini di tutto il mondo. Basato sulla fiaba La Bella e la Bestia di Jean-Marie Le Prince de Beaumont, il film Disney prende alcune idee dell'omonimo film del 1946. Fu il primo film ad animazione in assoluto a essere candidato all'Oscar come miglior film e rimase l'unico fino al 2010 e al 2011, quando, dopo che il numero di possibili nomination per le statuette era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dal film Up e Toy Story, la grande fuga della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni Belle, Be Our Guest e Beauty and the Beast, nell'edizione italiana rispettivamente Il racconto di Belle, Stia con noi e La Bella e la Bestia. Finì per vincerne 2, per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, la celeberrima Beauty and the Beast, cantata da Celine Dion, che nella versione italiana fu interpretata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli.

La Bella e la Bestia con Gino Paoli e Amanda Sandrelli su Radio Animati a Ciak Si Canta. Al momento della sua uscita, il film ha ricevuto il plauso universale della critica cinematografica e del pubblico per l'animazione, la sceneggiatura, i personaggi, la colonna sonora, i numeri musicali e il doppiaggio. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe, miglior film commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Nel 2017, sempre la Disney fa uscire l'adattamento cinematografico interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Emma Thompson, Ivan McGregor e Stanley Tucci e diretto da Bill Condon. La canzone principale questa volta è cantata da Ariana Grande e John Legend. Il film supera il miliardo di dollari di incasso mondiale, diventando così il 30° film a superare questa soglia. E anche questo appuntamento di Ciak Si Canta, dedicato al grande classico Disney La Bella e la Bestia, termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare.

quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero. E UEA lo metterebbero anche in porta, un po' in porta e un po' fuori, sia con i quattro. Per me basta, oh yeah. Quelli che vanno allo stadio e vendono sciarpe e cuscini perché devono pur vivere, se no vendono quelli che hanno comprato l'anno prima, oh yeah. Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che vede gli amari, si sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.

non avendo l'automobile ma solo una moglie, 8 figli a carico, la suocera, la bamba, la bomba, anche una bomba magari, la metterina, la bambola sul letto,

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e anche io ascolto Radio Animati.
1: Ma come mai? Ma come mai? Io non capisco come mai Olivia dice sempre no. Olivia assiste a dir di no.
2: E certo!
1: Eppure me, eppure me, me son bello e forse più.
2: Ma va.
1: Grande, grosso come un bue.
2: Ah sì?

0: so, meno lo so, qual è il segreto di Popeye, non riuscirò a capire mai. Qual è il mistero di Popeye?
1: Gli spinaci.
0: La rapirò, la leverò e con la nave salperò.

0: sono il bello Brutus che sulla luna abiterei.
1: E allora perché non ci vai?
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Ma va.
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Guarda il muscolo.
0: Pur di stare insieme a lei.

0: domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta load error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Dice pure!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: Amici di Colosseum!
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: A tutti i ragazzi e vecchietti come me, un saluto da Luigi Bertelli, a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, grazie.
1: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Carlo! Qui alla Bistefani ci sbagliamo sempre e non si mangia in ufficio.
2: Non stavo mangiando, ho avuto un'idea. I crumiri sono buoni, ricoperti di cioccolato sono meravigliosi.
1: Ma bravo, i crumiri nostra specialità, li ricopriamo pure di cioccolato, eh? E magari gli facciamo una confezione speciale.
2: Eccola, le piace?
1: Sì, e chi sono io, Babbo Natale?

0: Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.
1: Prof, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

0: Animati 1982.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, che stavolta è felicissima, anche le altre volte, ma stavolta di più,
4: e Alessandro. Chiara è felice perché stiamo per andare a Cabot Cove, sperando di non rimetterci le penne,
3: perché lì chiunque la conosce finisce male. Comunque ragazzi, io sono cintura nera di Signora in Giallo.
2: Anche a me è sempre piaciuto.
3: Cintura nera, io per anni, forse decenni, ogni giorno prima del TG1 andava in onda La Signora in Giallo e tutte le volte con i miei nonni lo guardavamo. Loro non si ricordavano mai chi era l'assassino. E tipo la puntata dello Gnomo d'Argento l'abbiamo vista 57 milioni di volte, ma tutte le volte era veramente appassionante.
2: Bellissimo.
3: Comunque avrete capito che siamo a Cabot Cove per parlare della Signora in Giallo, una serie trasmessa per la prima volta su Rai 1 dall'88 fino al 97, ma se volete è tutti i giorni su Rete 4, sì, e c'è un canale Sky dedicato Maratona Signora in Giallo.
2: Ma non lo sapevo del canale Sky.
3: Sì,
4: si trovano tranquillamente.
3: Sì, su Sky Serie. Sì, Signora in Giallo a tutte le ore.
2: Rete 4 tutti i giorni.
3: Sì, all'ora di Beautiful, infatti io sono un po' compattusa.
2: Vabbè, la storia tutti la conoscono, no? Segue le vicende di Jessica Fletcher, un'ex insegnante d'inglese e scrittrice di gialli, che dopo essere rimasta vedova
3: di
2: dedica.
3: Lei era vedova di Frank.
2: Che poi questo Frank non torna in qualche avventura.
3: No, non si vede mai. Lei se la fa un po' col dottore, per un po'. Sembra, ecco. Secondo me, ma no, ma lei non tradirà mai la memoria di Frank.
2: Lei comunque dedica la sua vita alla scrittura di romanzi polizieschi, e grazie alla sua acuta capacità di osservazione e al suo intuito, Jessica si trova spesso coinvolta in casi di omicidio, aiutando le autorità locali a risolverli.
4: Cioè, si trova spesso coinvolta in
2: sempre.
4: Casi... Sempre. Un giorno sì, un giorno anche. Cioè,
2: allora, dove va e dove succede qualcosa.
3: Il 70%
2: qualcosa.
3: Nel Maine a Cabot Cove, poi va a Parigi, c'è morto a Parigi. Va a New York, c'è il morto a New York.
2: Nelle Indie... E c'è il morto nelle Indie, è vero.
3: Povero Amos Tapper, lo sceriffo.
2: Comunque lei si sposta anche esclusivamente per promuovere i suoi libri.
3: Sì, e per vedere i nipoti. Nipoti, come se piovesse.
4: Sì, avevo un sacco di nipoti. È mio nipote. E vabbè, che poi spesso e volentieri vengono accusati di omicidio e lei poi li risolve.
2: Sempre cotonata.
3: No, comunque il filo era: arriva Jessica,
4: la gente si tocca perché.
3: Muore uno, accusano uno che non c'entra niente. No, fermi tutti, lui non c'entra niente, e si scopre il vero omicida.
4: Esatto, un po' alla Scooby-Doo.
2: Sì, che poi lei scopre proprio da particolari, da lo sguardo,
3: Jessica.
2: Lo spostamento. Brava.
3: Che bella Jessica, sì. Pazzesca, io la amavo.

0: ho questo stile sempre precisetti, un po' bellissimo.
1: Comunque, indipendentemente dal numero inverosimile di omicidi al quale Jessica assiste, ci andiamo ad ascoltare la sigla della signora in giallo, ovvero Murder She Wrote, Main Theme di John Addison, la signora in giallo.

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, quando il cinema è un colossal. Oceano Atlantico Settentrionale, anno 1996. A bordo di una nave da ricerca, il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico Titanic, naufragato 84 anni prima, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. Il gruppo recupera la cassaforte presente nella stanza dell'ultima persona conosciuta per aver acquistato il diamante, ma aprendola vi trova il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic incrociò l'iceberg che lo fece affondare. Rose Dawson Colvert, una centenaria vedova, viene a sapere del ritrovamento e contatta Lowett, sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic, ritenuta morta nel naufragio, anch'essa di nome Rose, ma con cognome diverso. La signora accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic. Titanic, che ha regalato un'incredibile notorietà a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio, è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget, più di 85 milioni spesi per la promozione. Per la colonna sonora, il regista James Cameron chiamò la cantante irlandese Enya, che rifiutò. Fu quindi chiamato il compositore James Horner, al quale venne richiesto esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya. Cameron non voleva parti cantate nel film, così Horner scrisse in segreto la parte musicale che costituisce il tema principale del film e affidò la scrittura delle parole a Will Jennings. Senza che Cameron lo sapesse, la demo del brano fu fatta ascoltare a Celine Dion, che dopo alcuni ripensamenti accettò di registrarlo. Nacque così My Heart Will Go On, che convinse il regista a ritornare sulle proprie decisioni.

Céline Dion e My Heart Will Go On, Chuck si canta su Radio Animati, parlando di Titanic, film che detiene il record di vittoria ai premi Oscar, ben 11 nel 1998, insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di ben 14 candidature, insieme a Eva contro Eva e La La Land. E dopo Titanic, quale altra colonna sonora ascolteremo? Non ci resta che restare qua su Radio Animati e lo scopriremo. Ciao da Gianluca!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo al liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. Per una volta torniamo in Italia.
3: Ah, l'Italia, oh, dove il tempo si è fermato.
4: Ma non ti viene da dire, ma come il liceo classico? Ma che ci andiamo a fare a scuola?
3: A studiare in CIS, più facile.
4: Di cosa stiamo parlando, infatti?
3: Stiamo parlando dei mitici ragazzi della terza C. Mamma mia, che ricordi. Una serie trasmessa per la prima volta su Italia 1 dal 13 gennaio 87 fino al 23 maggio 89.
2: Ah, quindi non è finita nel 1990, no. Cioè proprio al termine degli anni 80. Beh, sì. Bene. Racconta le vicende, questa serie, questo telefilm, dei ragazzi della terza C di questo liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. La trama segue questo gruppo di studenti, ognuno con personalità e caratteristiche distintive, affrontando situazioni tipiche dell'adolescenza, ovvero tra lo studio, amicizie, gli amori, le rivalità. I protagonisti principali includono Chicco, Lazzaretti.
3: Quanto sei carino! No, quando cretino, sei cretino, carino,
2: eterno, ripetente, leader carismatico.
3: C'aveva 50 anni.
2: Davvero, lui era già vecchio quando era giovane. È vero. Bruno Sacchi, ragazzo timido e mammone. Massimo Conti, sportivo affascinante, quanto mi piaceva. Sharon Zampetti, ragazza ricca e snob, che era la bionda, se non erro.
4: Figlia del signor Zampetti.
2: Esatto.
4: Tac.
2: Gli altri compagni di classe con le loro peculiarità. La serie combina elementi comici e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita scolastica e giovanile dell'epoca.
3: Tremendamente anni 80.
2: Tremendamente anni 80.
4: Tremendamente anni 80, però è considerata un cult televisivo, sì, perché è stato veramente uno dei primi esperimenti di telefilm seriali prodotti in Italia, con un successo di pubblico veramente pazzesco. Oltretutto poi non per tutti, ma anche qua tanti attori italiani hanno avuto successo successivamente.
3: Fabrizio Bacconieri è andato a Forum, una carriera sconvolgente.
4: Non so se lo definirei proprio successo, però tanti attori sono passati da qua. 33 episodi, 3 stagioni, è stata riproposta un sacco di volte anche qua dalle reti Mediaset. C'è una solida fan base, direi. Sì. Ancora oggi. Ah, ecco, ho ritrovato l'età di Chicco Lazzaretti, 24 anni.
3: Portati
4: malissimo, sì. Esatto.
3: Era in terza liceo.
4: Esatto, poi c'era la rivalità con la sezione F del liceo, eccetera, eccetera. Però veramente uno dei personaggi che ricordo con maggior affetto è il signor Zampetti.
3: E i suoi baffetti.
4: I suoi baffetti e il domestico di casa.
2: Ah, stupendo.
4: Se vi ricordate. Chiara se ne sta ricordando.
2: È vero.
4: Esatto. Allora, i ragazzi della terza C hanno avuto un totale di 3 serie e ben 4 sigle. Noi abbiamo scelto quella a cui siamo più affezionati, ovvero Studiare in Jeans di Augusto Martelli ed Enrico Vanzina, sigla della seconda serie.
3: Applausi, ragazzi.
4: I ragazzi della terza C.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

That's what it was.

0: con Balzoli.
1: Mangiando spinaci, ostaccio e ti faccio, son di ferro dal braccio ai piedi.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

0: Stefanel. In scena da protagonisti.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre,
4: sei vivo.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Dice Fu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak. Pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Kodak! Basta chiederlo.
0: Dice Fu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le cantate ancora.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Gossini.
1: Chi mi ha messo nel cassetto i pulcini.
2: Guarda, si è truccata con il becco tutto rosa. Ci scommetti la nerenda che si sposa. Sposa un pellicano.
0: Forse sposa un

0: illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere due righe. Secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo dire che questa situazione è stata comoda. Io vorrei sapere, secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se lo fate venire qui, ma d'altra parte un problema. Ecco, secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino?
1: Guarda gli animali, si radunano in cortile, naso all'aria, la cicogna vuol parlare. Zitti per favore.
2: Forse canta una canzone.
3: Occhio al gatto, fa pipì sul maglione.
1: Dice la cicogna che si sposerà in agosto, se il cicogno trova prima un altro posto. Stanno troppo stretti.
2: Li mettiamo sul divano?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Con Minilina non rinuncia a nulla, con Minilina puoi restare
2: Minilina? Chissà che sacrifici hai fatto.
3: Ma che sacrifici? Io dimagrisco seguendo il metodo alimentare della dottoressa Tirone. Vedi, mangio cibi ricchi e variati. E con Minilinea tutto è più facile. Minilinea contiene tutte le tavolette vegetali e le tisane di erbe per seguire il metodo della dottoressa Tirone.
4: È vero, per dimagrire è inutile saltare i tasti. Basta seguire un'alimentazione bilanciata e naturale.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vagina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
3: Devo sembrarti una strega.
1: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca sempre dedicata a Laura. Dice su.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!
2: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: cheer you on.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu.

quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria facendo la doccia a tutti.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

a Radio Animati. Sono le ore 19 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Le permette, signorina?
2: Ha detto

quella che vedrete è una storia un poco strana del vecchio Jay e della sua buffa carovana. Un giorno andando a caccia sparò contro un coniglio ed ecco d'improvviso sbucare uno zampillo. Petrolio, gente, l'oro nero, il tè del Texas. Adesso il Buzzurro ha i miliardi a palate e dice alla famiglia: forza, traslocate, andiamo in California, non si può restare qui, così fanno pagotte e se ne vanno a Beverly. Beverly Hills, gente, piscine, stelle del cinema. Benvenuti a Beverly.

via. Grazie di cuore della bella compagnia. Tornate se volete, ne saremo tutti contenti. La porta è sempre aperta, non fate complimenti. Non mancate all'appuntamento, restate con noi. Ci divertiremo, staremo bene insieme.

0: un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 19:58.

0: Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.
1: La banda più pazza del mondo. Assisterete con questi amici alle storie più divertenti ed imprevedibili.

E non è tutto. Insieme al re della foresta abbiamo anche il gigante della foresta, l'elefante col cappello. Dulcis, in fondo tre simpatici fantasmi capaci di combinarne di tutti i colori. Il loro nome? Shake, Rattle e Roll. Non mi resta, amici, che augurarvi buon divertimento e ricordatelo sempre. Ehi, ehi, ehi! È lui il re!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Dice tu!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.
1: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.

0: dragici mei. Radio animati,
1: mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.
3: Godi popolo. Ragazzo, vai con la sigla.
4: Pa-

0: a Radio Animati.
1: Sha! Sha! Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedi Monte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sta arrivando Vandriot.
2: Ancora una consegna e siamo a posto. Ma papà, è finito.
3: E allora?
2: Facciamone di più. Per fare lo yogurt ci mettiamo 12 ore come 20 anni fa.
3: E fra 20 anni ci metteremo ancora 12 ore, perché
2: le cose fatte bene sono tutta salute. Salute a tutti.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quelli sono idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la fantascienza al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati dal sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss Dear. One.

una parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

0: domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.
1: La battaglia dei combat ricomincia. Moltissime cose sono cambiate dalla nostra ultima battaglia. Dei nuovi nemici stanno cercando di invadere la Terra. Con ripetuti attacchi stanno seriamente indebolendo lo scudo dimensionale. In questo modo, esseri alieni provenienti da altri universi sono in grado di arrivare sul pianeta. Ci vogliono dei guerrieri straordinari per affrontare questo pericolo. Ryu Kang, la principessa Kitana. Sub-Zero. Jax. Sonya Blade. Nightwolf. Il suo cane Kiva. Curtis Stryker. Spinti da un ideale e legati dal senso dell'onore, sono i difensori del regno.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

trasmissioni televisive. Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.

Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Ladies and gentlemen, questa sera per voi due presentatori d'eccezione.
1: Uno, Lucano, arrivato con 3 ore di ritardo.
2: Ed una svizzera, arrivata 3 giorni prima.
0: Solo per voi, meraviglioso pubblico di Zenig,
1: Mi

0: di Otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e con Alessandro. Oggi parliamo del divano per eccellenza, dell'appartamento per eccellenza.
2: Parliamo del momento in cui i telefilm sono diventati serie TV. È proprio lì, è quel
1: la trasformazione
2: lì.
1: È quella.
2: Sì, c'è un mondo della TV prima di Friends, che di questo stiamo parlando, e la TV dopo Friends.
3: Chiara che mi veste i panni dell'esperta di storia della televisione.
2: No, è vero, da lì si parla di serie TV. Allora, non è più il telefilm della famiglia sul divano, come sotto un tetto i Robinson. Da lì è serie TV.
3: E quanti episodi ha avuto Friends?
2: 10 stagioni, 236 episodi dal 94 al 2004. Stiamo parlando di 30 anni fa ed è durata 10 anni. Friends è un capolavoro
3: ed è ancora una delle serie più viste, per esempio su Netflix.
2: Sì, assolutamente.
3: Dove le persone continuano a riguardare gli episodi.
2: C'è stata la reunion, poi vabbè, la morte di Matthew Perry, che mi ha lasciato un attimo così, un po' tutti, però vabbè.
3: Di cosa parla Tommaso? Lo diciamo in maniera molto sintetica.
1: Io ti posso dire solo ed esclusivamente il nome dei protagonisti. Loro vivono a Manhattan, New York: Rachel Green, Monica Geller, Phoebe
3: Buffet,
1: Ross mi guardava da morire, e Chandler e Joy.
2: E Joy Tribbiani. Pazzeschi. Loro vivevano in questi due appartamenti, uno davanti all'altro, e era una cosa meravigliosa. Io, il mio personaggio preferito è Monica, non tanto tutti, Rachel, ma Monica io la adoravo.
1: Monica era la mora.
2: Era la sorella di Ross.
1: Di Ross.
2: Che poi si sposerà con Chandler.
3: Sì. Che a mio modo di vedere è la storia d'amore più carina.
2: Sì.
3: È più tenera e romantica rispetto a quella di Ross e Rachel, che insomma è un tira e molla continuo. Invece.
2: Vabbè, Phoebe, personaggio iconico, gatto rognoso.
3: Bel gattone, puzzi come un caprone.
2: Rossella Cerbo, la doppiatrice meravigliosa.
1: Sì, che vuol dire?
2: E poi noi siamo stati a New York alla Friends Experience, poi a vedere l'appartamento di Monica, che è semplicemente l'esterno, noi dentro erano un set.
1: Certo.
2: Un'emozione.
3: Ci siamo fatti la foto
2: sul divano
3: e davanti al caffè, alla vetrina che si vede sempre negli episodi. L'hanno ricostruita all'interno di questa sorta di museo, veramente molto molto carino. La sigla di apertura, anche questa la conoscono tutti, è stata composta da Michael Sklof ed è cantata dal duo pop americano The Rembrandts.
2: E nel video c'erano loro che mandavano tutto in vacca.
3: Esatto.
1: Ma voi avete quindi toccato il divano di Friends?
2: Sì, era una ricostruzione.
3: Non sappiamo se fosse, cioè non pensiamo che fosse proprio quello,
1: no,
3: però
1: pensiamo che fosse.
3: Ci piace pensare di sì,
1: che era quello.
2: Mi ci sono seduta.
1: Bello.
3: Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Friends, I'll Be There For You.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Ancora una volta viaggiamo verso la terra degli incubi per scoprire, nelle viscere della montagna nera di Wilted, il perfido Zordrak, signore degli incubi, che ordisce le sue mostruose congiure per sconfiggere il fabbricante di sogni affinché gli incubi possano dominare. Allontaniamoci da Wilted fino alla foresta dei Woods, dove Pildit, capo dei Woods, e i suoi compagni proteggono la terra dei sogni. I Noobs vivono qui e questi sono due di loro, Rufus e Amberly, che aiutano il fabbricante di sogni e il suo pesce cane da guardia, Albert, a inviare i sogni attraverso il più prezioso oggetto della terra, la pietra dei sogni.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena e anch'io ascolto Radio Animati. Ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 1:00.

0: chi si sveglia tutti i giorni con la luna, lui chi protesta per il pranzo, per la cena, lui chi si scorda di baciarti la mattina, lui,
1: lui, lui, lui, soltanto lui è sempre lui, lui.
2: Chi mi cuoce sempre solo la fettina? Lei!
3: Chi
2: la sera vuole uscire dopo cena? Lei!
3: Chi
2: poi dorme fino a tardi la mattina? Lei!
4: Lei, lei, lei, soltanto lei è sempre lei!
1: Lei!
0: Chi si esprime solamente col mugugno? Lui!
1: Chi
0: protesta tutti i mesi per l'assegno? Lui!
1: Chi
0: sta chiuso le ore intere dentro il bagno? Lui!
1: Lui, lui, lui, soltanto lui è sempre lui!
3: Lui!
2: Chi mi sgrida perché lascio troppa mancia? Lei!
3: Chi
2: mi strizza il brufoletto sulla guancia? Lei!
3: Chi
2: mi mette il piede freddo?

0: scuote perché russo dentro il letto, lei.
1: Chi?
0: Mi sveglia perché metta fuori il gatto, lei.
1: Chi?
0: Mi manda a controllare il rubinetto, lei.
2: Lei, soltanto lei è sempre lei. Lei!
3: Chi? Ci viene a pranzo col commendatore, lui.
1: Chi?
3: Sta intere mattinate dal barbiere, lui.
1: Chi?